Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

So che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di sopra.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la mancanza.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore. La spesa

0: siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
6: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
7: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist. Trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20. Onda libera.

0: Onda Libera.
1: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in collaborazione

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa

0: Riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
1: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
2: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
3: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari, prezzi imbattibili su pastelli e pennarelli Giotto, tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
4: Per tutto il mese di settembre siamo aperti anche la domenica mattina.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
9: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
10: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Onda Libera.
12: Onda Libera. Digital Radio.
13: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
14: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: A grande richiesta si replica domenica 20 settembre ore 17 l'auditorium Pierluigi di Palestrina, ospita di nuovo la magia di Cantastelle, con un pubblico speciale al nostro fianco, le associazioni del territorio per ragazzi e adulti con disabilità. Un pomeriggio di grande musica con Andrea Perrozzi, Pino Iodice, Alessandro Sanna e Salvatore Mennella. Parte del ricavato andrà a sostenere il reparto pediatrico dell'ospedale di Palestrina. Ingresso con contributo minimo 10 euro, ridotto a 5 euro per i ragazzi disabili. Posti limitati, prenota su WhatsApp al 338 36 06 787.
2: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesareo, in via Maremmana 44.
0: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
6: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedro.

0: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda Libera.
2: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory. Oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
9: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
10: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sul
0: sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
11: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
12: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
13: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
14: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
15: Onda Libera, Digital Radio.
16: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
15: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Onda Libera.
1: Da Gemma Clinic scopri Crio Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Crio Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 340.
2: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
0: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
12: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico, trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
5: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia, a Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori, e a Cave, in via Cavour 33.
13: Forno Maggi & Co, il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farina tarro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
14: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
15: Onda libera.
16: Free Radio.
15: Free Music.
16: Onda libera.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
3: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
6: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GL.
8: Galesso Arredamenti.

0: temporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30.

0: alle 23.30.
1: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
3: Onda Libera.
4: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Onda Libera. Digital Radio.
3: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
2: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

0: onda.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

ringraziamo Dio, anche oggi c'è stato. Buona mattinata, buona domenica da Paolo Filippi e chi se ne frega, coscienza buono. Aria tiepida. C'è lo sole, ma non brucia, ma non vi preoccupate perché dalla prossima settimana torna il caldo. Che bello! Domenica Radio su Radio Onda Libera. Siete già tanti ad aver messaggiato al 333-222-7992 WhatsApp. Che vedevo di? Grazie in anticipo. Oltre ovviamente alle vostre richieste, lo sapete, dobbiamo festeggiare, dobbiamo, almeno a me mi fa piacere, festeggiare i compleanni dei cantanti che hanno festeggiato il compleanno questa settimana. E poi devo accontentare per le quattro richieste Antonio, che tanto tempo fa mi ha richiesto quattro brani di un grande cantautore italiano, Francesco De Gregori. Ha lasciato a me la scelta, spero di poterlo accontentare in tutto. E mi sembra di avervi detto tutto, no? Che altro vedevo di? Ah, ma se te stai zitto è meglio, grazie. Allora, un messaggio è arrivato prima delle 9.30, la lucetta si è accesa, ma non è possibile, lo sapete, dovete messaggiare dalle 9.30 in poi, non prima. Allora, io direbbe di iniziare con festeggiare il primo compleanno. È stata una delle più grandi interprete della musica dance americana, ma non solo. Sto parlando di una donna strepitosa con una voce incredibile. E allora le faccio tanti ma tanti auguri alla grande Gloria Gaynor, con una canzone che l'ha resa famosa, Never Can Say Goodbye.

allora tanti, ma tanti auguri ancora a Gloria. Ah, ma io la conoscevo, Gloria, tu hai conosciuto Gloria? Beh, ed è Umberto Tozzi. Gloria, Gloria, se, vabbè. Libera. Fai più bella figura, caro coscienza, state zitto, che mettete in mezzo quando non c'entra un cavolo proprio. Che c'entra Umberto Tozzi con Gloria Gaynor? Vabbè, insomma, è inutile. Io ogni domenica mattina devo passare figuraccia con te, guarda. Oh. Sapessi quante ne faccio io con te, ma... Allora, vediamo alla prima richiesta alle 9.30. Buongiorno, aspettate che mi inforco l'occhiali. Mannaggia. Allora, aspettate... Buongiorno Paolo, vorrei dedicare a Stefano la canzone di Vasco, Liberi Liberi, grazie, una felice domenica a tutti, da Marinella, da Paliano, Liberi Liberi!

Cagliari, Vasco Rossi. Veloci che siete tanti, tanti. Perché mi tocca sempre ancora a me? Perché? Perché? Perché? Tu la domenica mi lasci sempre. So, diceva Rita Pavone. Oh, dunque, ecco, allora. Stefano di Palestrina, che è un accanito ascoltatore di Radio Onda Libera, non cambia radio, manco se gli emeni. Fedelissimo a Radio Onda Libera. E che mi ha richiesto? Un classico della musica italiana, Claudio Baglioni. Ciao Stefano, e tu?

Claudio Baglioni con E tu, a mio modestissimo parere, è stata una delle più belle canzoni scritte in Italia, veramente. Io sono un battistiano, lo sapete, frascico proprio, però quando c'è da dire che le cose sono belle bisogna dirle, dai. Questo è un capolavoro di parole e di musica. Oh! E a chi tocca? Mannaggia l'occhi. Eccolo qua, avviciniamoci allo schermo. Allora, buongiorno Paolo e buona domenica a tutti. Finalmente un po' di fresco, ma durerà poco. Ecco, infatti mi dice, che dici, durerà? No, no, purtroppo no. Allora, oggi vorrei ascoltare i Pooh con Noi Due nel Mondo e Nell'Anima. Tiziana di Anagni. Oh, tutti abbiamo iniziato proprio con le dolcezze della musica. Eccola qua, Noi Due nel Mondo e Nell'Anima. I Pooh.

con noi due nel mondo e nell'anima. Ah, invece adesso ci sono i cuoricidi. Buona domenica Paolo e buonissima trasmissione, ti seguirò fino alle 13. No, non mi seguì, ascoltami, perché se c'è qualcuno dietro di me che mi mette in imbarazzo, già c'ho la coscienza che mi sta dietro tutti i santi minuti, grazie, grazie per la fedeltà. Allora, sono Rossana e ti richiedo cuoricini sempre, se è possibile, a quest'ora è la miseria, forza, certo che c'è. Grazie Paolo, un grande abbraccio. Come cose, cuoricini! Sì.

Roma cose, cuoricini, cuoricini, e poi si sono separati, ecco. Vabbè, allora andiamo avanti. 333-222-7992. Buongiorno Paolo, buona trasmissione. Vorrei ascoltare il brano Uno su Mille di Gianni Morandi. Ti ringrazio, Olimpio. Olimpio, questa è una canzone che faccio mia, se mi permetti. Io c'ho un motto che dico spesso, che questa canzone è molto significativa, e dico sempre: non è forte chi non cade, ma chi cade e si rialza. Ecco, mai mollare! Uno su Mille, Gianni Morandi.

Morandi, 1 su 1000. Dai, sta carcarella, dai, aspetta. Mi fa non mi viene la parola, vabbè. Ok, allora, buongiorno Paolo, con un po' di sole, sì, che è sortito, Ranni, ahimè, fa caldo, io già so risentì i 40 gradi, oh Gesù, te prego, io non dico te fa danni coi fulmini e saette, però sto sole, dai, ma è aumentata l'energia elettrica, nostro signore, ma quanto paghi di sole? Quanto? Cerca di... almeno risparmi, porca miseria. Ok, allora, sono Barbara e vorrei richiederti Adriano Celentano con L'emozione non ha voce. Grazie Paolo per la tua simpaticissima compagnia. Grazie Adriano Celentano, L'emozione non ha voce.

L'emozione non ha voce. Adriano Celentà. Oddio, chi mi ha richiesto sta canzone? Orca vacca. L'ho caricata, ma lì per lì no. Ho messo a fuoco. Sì, si fa per di pancia, vedi? No, non fa lo spiritoso. Messo a fuoco. La coscia, guarda che sei tremendo proprio. Allora, vabbè. Buongiorno Paolo, sono Augusto. Domenica ti ho ascoltato. Sei stato di una precisione unica nel parlare dell'organo Hammond. Ah, e beh, sta canzone, guarda. Sì, mi ricordo, c'è stato un ragazzo, mi sembra, che doveva andare a scuola e era indeciso, sì, di studiare, scuola di musica, di studiare l'Hammond, l'organo, oppure il sintonizzatore. Io, vabbè, qua è, se no, e quale secondo te rappresenta di più il suono dell'Hammond? E ti richiedo appunto i Procolarum, mamma mia, con A White Shade of Pale. Beh, cioè, ragazzi, perdonatemi, io quando sento se a voi non piacere, non lo so, i gusti non li discuto, però quando sento sta musica mi vengono i brividi. L'organo Hammond suonato dai Procolarum è una cosa pazzesca. In italiano fu tradotta con Senza luce, cantata dai Dick Dick, ma l'origine, cioè, come ti chiami? Aspetta, Augusto, guarda, te ringrazio proprio perché, e beh, dai, Procolarum, A White Shade of Pale. Mamma mia, sta piagne!

0: mi sono passati i brividi. I Procolarum con A White Shade of Pale. Cominciamo a parlare delle nostre amiche aziende e come sempre Centro Gomme 2000.
1: Venise, te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

0: Yeah, oh, ecco Vendengo, The Force.
1: Dai, organizziamo una gita su quattro pullman, ma sono pure pochi, delle persone che ci mandano a quel paese tutti i santi giorni. Centro Gomme 2000, ragazzi, l'estate dovrebbe, tra virgolette, finire, ma lo ripeto, da domani le temperature si rialzeranno. Però sentite, no, quando piove, quello che succede, eccetera, eccetera. Una raccomandazione che vi faccio sempre è di controllare i vostri pneumatici. Soprattutto perché credo, spero, magari non deve fare danni, ma qualche pioggerella, ecco. Allora, se avete dei pneumatici un pochino rovinati e dovete frenare sull'asfalto bagnato, ricordatevi che la ruota slitta. Se dovete fare una curva un po' così e i vostri pneumatici sono un po' malandati, la macchina sbanda. Allora, prima di mettervi in viaggio, controllate le gomme. Se non siete sicuri di quello che vedete, portate la vostra popò al Centro Gomme 2000, via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina. Basta dire ascolto Radio Onda Libera. Se dovete acquistare, se è necessario ovviamente, un pneumatico, due, tre, oppure un treno di gomme, avete già lo sconto proprio, lo sconto, cioè basta dire Radio Onda Libera. Avete detto tutto, avete aperto la cassaforte dello sconto. Non ci avete i soldi per pagare tutto insieme? Fa niente. Tre rate senza interessi. Vedete Radio Onda Libera che fa? Oltre a darvi della bella musica tutti i giorni, dai con sto Toscano, tutti i giorni vi dà anche la possibilità di risparmiare. Questo vale per tutte le nostre amiche aziende. Fateci un salto, controllate i vostri pneumatici, Centro Gomme 2000, località via della Muracciola, località Torresina a Palestrina. Bene, fatemi rinforcare gli occhiali. Ciao miseria, raga. Vabbè, dai. Indossa. Eccolo qua. Carissimo, sono Annalisa. Posso ascoltare... Ecco, dai Procolarum passiamo a Sal da Vinci. Due generi totalmente proprio diversi. Comunque, sto cacchio di Sal da Vinci sta a fare proprio i botti, eh. Sta a vendere, fa concerti. È venuto fuori dopo Sanremo, è venuto fuori proprio alla grande. La canzone è per sempre sì, per sempre sì. Grazie Paolo, un grande abbraccio.

0: Akusi.
1: Akusi basambazi. Akusi basambazi. Oh, che te sei arrabbiata? No, no, perché mi piace come finisce incazzato San Da Vinci. Oh. Buongiorno socio, eccolo, ciao Roberto, aspetta che mi avvicino allo schermo. Socio, buongiorno, stamattina vorrei ascoltare Franco Battiato con il brano La Cura. Un abbraccio a tutta la mia famiglia, un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ci vediamo presto, caro socio. Penso proprio, penso se seguita così, caro socio, va bene, ti ringrazio. Franco Battiato, La Cura.

Franco Battiato con La Cura, primo brano che ho scelto per accontentare Antonio, che mi aveva richiesto i quattro brani di Francesco De Gregori. Antonio, mi perdono, io li ho già caricati i quattro brani e vorrei iniziare, se mi permetti, con un brano che io adoro di Francesco De Gregori, che si intitola Buonanotte Fiorellino. Perché? Perché nel 78 già avevo la radio, eccetera, eccetera. Oltre a trasmettere il martedì, giovedì, pensa, sabato e domenica, facevo anche all'epoca il notturno, si chiamava così. Cioè trasmettevo anche la notte, un giorno a settimana, dalle 9:30 di sera sino alle 2 di notte. Voi direte, fa, esageri. No, è così. Ma voi non potete capire, non c'erano gli SMS, non c'era WhatsApp, non c'era il telefonino, eccetera. E quindi le dediche, le richieste, i saluti si davano tramite telefono. Non potete capire le telefonate che ricevevo, ma tantissime, non facevo in tempo a riattaccare la cornetta che risquillava. E questo mi dava veramente un immenso piacere. Essere ascoltato, ma soprattutto ascoltare Radio Onda Libera fino alle 2 di notte. Beh, la mia trasmissione aveva una sigla, come adesso ho Jerry Metron con Super Sonic Band. La notte terminavo con una canzone brevissima di De Gregori dal titolo Buonanotte Fiorellino, per salutare tutti gli ascoltatori. E comincio proprio con questa.

Buonanotte Fiorellino Francesco De Gregori. Torniamo alle vostre richieste al 333-222-7992. Buongiorno Paolo e buona trasmissione, sono Silvana. Vorrei ascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Sono tornata ieri dalle vacanze, domani si ricomincia a lavorare. Fate bene. Oh. Beh, insomma, accontentiamoci, eh? Cioè, non è che potevo stare la vita in vacanza. Tocca pure lavorare. Grazie Paolo, un baciotto. Jovanotti, il più grande spettacolo dopo

grande spettacolo dopo il bim bam bim bam bang. Giovanotti, a chi tocca, eccolo qua, a chi tocca non si ingrugna, si dice. Buongiorno Paolo, sono Maria Laura, vorrei ascoltare uno dei tormentoni estivi. E ammazza, oh, tra due tre canzoni ci hanno tormentato per tutta l'estate, e infatti una di queste è questa che mi ha richiesto Maria Laura, la Brancale con Al mio paese. Grazie Paolo, un infinito abbraccio. Grazie cara, eccola qua la Brancalina con Al mio paese.

Serena Brancale con Levante al mio paese. Secondo compleanno da festeggiare è stato uno dei più grandi cantautori italiani, molto amato. Io ho avuto il piacere negli anni, fine anni 70, 78-79, di portarlo a Palestrina in una festa, e la piazza pienissima, all'epoca andava forte, sto parlando di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, er pupetto nostro. Beh, dai, quante canzoni ci ha fatto cantare, dai, ci diverti, dai, su, bisogna accettarlo, perché, per carità, ecco. Oh, beh, una di queste canzoni che ha avuto successo, ne ha fatte tante, però una di queste che ha fatto più successo, e auguriamo a Pupo altri 100 anni, è stata Su di noi.

Enzo Chinazzi e Pupetto. Ritorniamo alle vostre richieste 333-222-7992. Buongiorno, mi metti Pensa di Fabrizio Moro, da Stefania di Genazzano. Poi c'è scritto, vabbè che non ci vedo, però messa, andiamo a messa, va. No, messa. Forse intende con un messaggio, ecco. Ascoltate le parole della canzone. Non so se è riferito a me, cara Stefania di Genazzano, la conosco bene. La portò a Sanremo. Però vabbè, ha detto che dobbiamo ascoltare bene le parole. Chi la conosce sa cosa vuol dire. Allora, Fabrizio Moro, Pensa.

Fabrizio Moro con Pensa. 2017, pensa. La presentò a Sanremo. Mi sembra che, aspettate, però. Mi sembra che mi ha risposto Stefania Di Gerazzano, che mi dice. Ah, è per tutti. Ah, sì, vabbè, allora l'abbiamo ascoltata tutti, cara Stefania. Abbiamo compreso le parole. Però vabbè, hai fatto bene a precisare, dice non è per te, pa. Ecco, io non mi voglio mettere su un piedistallo, ma insomma, le canzoni le conosco, i testi a migliaia. A migliaia. È la mia vita la musica, lo sapete, è la mia vita. My life, la mia vita. Ecco. Oh, buongiorno Paolo, sono Pina. Volevo partire per le vacanze, ma il tempo mi ha fermato. Oh, no, dai, dai. Su che da domani ritornerà il fuego, the fire, il fuoco, detto anche in inglese. Parti pure, parti, parti. Vorrei ascoltare Loredana Bertè con Non sono una signora. Beh, questo lo sapevo tutti che Loredana Bertè non è una carattere molto, ma molto diverso dalla sorella Mia Martini. Ma proprio non ci azzeccava niente. Non, erano come il diavolo e l'acqua santa, proprio. Non sono una signora, ok. Ti ringrazio Paolo, buona trasmissione. Alla prossima, un bacione, grazie. Loredana Bertè, Non sono una signora.

Come voce non bisogna dire niente, è una bella voce, per carità, insomma, non come la sorella, però, insomma, ya molla, ancora adesso ya molla, Non sono una signora, Loredana Bertè. Secondo brano che riguarda Francesco De Gregori. È un capolavoro? Sì. Sì, è un capolavoro. Francesco De Gregori, La donna cannone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

Francesco De Gregori con La Donna Cannone. Parliamo ancora delle nostre amiche aziende e parliamo di una grande azienda con esperienza, c'è un botto d'anni. Loro sono giovani, hanno ereditato dal papà, del grande amico Enrico Mantini, stiamo parlando dell'elettromeccanica GM. Ve lo ricordo, opera in tutto il Lazio, anche per i pronti interventi. E che cosa fa? Trattamento acqua di qualsiasi genere, pozzi artesiani, piscine, fosse biologiche, progettano, realizzano impianti di irrigazioni per piccoli prati, giardini o grandi, immensi prati, ettari. Io mi sono affidato a loro fin dall'inizio e devo dire che sono rimasto soddisfattissimo. Ancora adesso li chiamo quando mi occorre per la mia piscina, quando devo regolare gli orologi, eccetera, eccetera, per annaffiare la notte i prati, così la mattina con il sole l'erba si alza, mi tocca rifarla, però c'ho un prato, i prati sempre verdi. Se avete difficoltà, perché come dico sempre, l'acqua la si deve bere perché è veramente un liquido che manda via molte malattie. Quando però al rubinetto a casa voi aprite, no, e scende l'acqua, la vedete bella, chiara, pulita, fresca. Ma sapete che all'interno di quell'acqua e all'occhio purtroppo sono invisibili, si potrebbero nascondere batteri nocivi per lo stomaco? L'acqua che voi vedete bella, fresca, la bevete, potrebbe avere troppo calcare o troppo cloro che a lungo andare dà fastidio allo stomaco e a lungo andare intasa anche i tubi che vanno alla lavastoviglie e alla lavatrice. Poi dovete chiamare l'idraulico, dovete fare questo. Chiamate una volta l'anno l'elettromeccanica GM, vi analizzano l'acqua, vi danno il certificato. Se tutto va bene, ok. Se c'è qualcosa che non va, troppo cloro, troppo calcare, lo ripeto, invisibili agli occhi, batteri nocivi, loro hanno e vi installano, se volete, un piccolo dolcificatore sotto il lavandino della cucina. Costa poco, ma vi garantisce l'acqua pulita, senza calcare, senza cloro, senza batteri nocivi per lo stomacuccio. Una volta l'anno, ce famo una volta l'anno minimo l'esame del sangue e tocca farli pure all'acqua. Ecco, allora, l'indirizzo è via Prenestina, Palestrina, via Pedemontana 141, vi risponde al telefono 06 953 6931, elettromeccanica GM. Ritorniamo alle vostre richieste. Fatemi mannà almeno il gingoletto, dai. Ogni tanto è bello sentirlo. Allora, dicevo,
Dicevo, ritorniamo alle vostre richieste al 333-222-7992. Buona domenica Paolo. Domenica non ho potuto ascoltarti, mannaggia. E vabbè, dai. Fai una cosa, di 4 Paternostro, 5 Ave Marie e Dio ti perdonerà. Che non mi ha ascoltato. Allora, ti richiedo Venditti con Vento Selvaggio. Grazie Paolo, ottima compagnia, come sempre un abbraccio. Grazie, grazie. Venditti, Vento Selvaggio.

rimpatriamento selvaggio. Speriamo che ti rimpatriamento, non dico selvaggio, frescolino, ecco, che uno dice, ah, come si respira, ah, come si respira, ah, ah, ma come si respira, ecco, vabbè. Buongiorno Paolo, sono Giuseppe, vorrei ascoltare l'ultima di Ligabue, ma non ricordo il titolo, te lo dico io, qualcosa per te. Sta avendo successo e sono contento perché questo cantautore rocchettaro era un po', come ho detto ieri nella mia trasmissione del sabato, era un po' che mancava dalle scene discografiche. Ho rimproverato Vasco Rossi perché so anni che non si decide a scrivere più un brano. Raga, non si può vivere sempre di rendita, su, Vascuccio, scrivi la mattina invece di andare al bar, il pomeriggio invece di fare la grappa, metti al pianoforte e scrivi le canzoni, su, o alla chitarra, come ti pare. Ha visto Ligabue che considerano un tuo nemico, ma non è nemico? Dicono sempre Ligabue litiga con Vasco Rossi, non è cazzate. Ognuno c'ha il genere suo, ognuno c'ha la sua musica, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, l'ultima di Ligabue si intitola Qualcosa per te. Grazie Paolo, se mi potrai accontentare, ma certo che sì. Eccolo qua, Ligabue!

qualcosa per te, Ligabue. Buona domenica, Paolo. Sono Nadia, tifosa laziale. Che fa la spiritosa? Ieri abbiamo pareggiato con il tuo Milan, ma meritavamo di vincere. Nadia, 2-2. Noi abbiamo sbagliato pure un rigore, se non ricordo male. Il calcio è così, vincevate a 2-0 e poi 2-2. Ripeto,

da buon tifoso milanista, e come ho detto ieri, amo tantissimo il vostro allenatore, che è stato un grande del Milan, Rino Gattuso, detto Ringhio, e a noi non basta un pareggio, la Lazio sta prima in classifica, quindi accontentatevi, dai. A me mi rode un po', però accontentatevi. Con l'occasione ti richiedo gli ABBA con The Winner Takes It All. Ecco, infatti significa il vincitore prende tutto. Grazie Paolo, sei simpaticissimo, grazie per la tua compagnia del sabato e della domenica, grazie. ABBA, il vincitore prende tutto, The Winner Takes It All.

Αμερικά Ράδιο. Κύριες και κύριοι δε μπράνο ρεσέντε del passato che non si ascolta più però si ricorda. Bello, Αμερικά Ράδιο è così. Andiamo veloci perché ci sono ancora compleanni da festeggiare, c'è ancora De Gregori da ascoltare e ci sono ancora le vostre richiestine al 333-222-7992. Ecco, per esempio, Battisti. Buongiorno Paolo, sono Mirko, battistiano come te. Siamo tanti ancora, ma io vedo che anche sento soprattutto i giovani che amano le canzoni di oggi, quando parli di Battisti non ho mai sentito nessuno dire ma chi è? Ecco, cioè è inutile che, vabbè, detto da un battistiano è facile, no? Direte voi, beh, detto da un battistiano, ragazzi, è quello che ha rivoluzionato la musica in Italia, quindi stop, ci fermiamo qua, basta questo, non l'ho detto io, ecco, però è colui che ha rivoluzionato proprio il modo di scrivere la musica in Italia. Osannato da molti artisti stranieri, tra i quali David Bowie, Paul McCartney dei Beatles, in Italia tutti i grandi cantautori hanno ricantato le canzoni di Lucio, ci sarà un motivo, penso, poi non lo so. Quello che mi meraviglia, caro Mirko, che mi hai richiesto una canzone che non è, è come la mia, che non è molto famosa, anche questa purtroppo non è molto famosa, ma è molto bella. Allora, Mirko mi dice, ti richiedo una canzone che non è molto ascoltata. Era. Si chiama proprio così. Era. Grazie Paolo. Spero averti fatto contento con il nostro Battisti. No, mi dispiace, guarda. Quasi quasi non te la vanno. Allora, Battisti...

Lucio Battisti, il mio riccio luto, Lucio. Bella, vabbè, detta da me, bella, insomma, vabbè. Non fa testo, non fa testo. Andiamo con, aspettate, gli occhiali, scusatemi. Qua c'ho un binocolo, non l'occhiali. No, l'occhiali. Buongiorno, buongiorno Paolo e buona domenica da Gloria. Ma chi è? Gloria Gaynor, pa, quella che gli abbiamo fatto l'auguri all'inizio. Forse ci ha sentito per aria, ha detto, ah, mo, che messaggio, sì, è Gloria Gaynor. Sì, cos'è? Lei che ha detto, beh, mi hanno fatto l'auguri, fammeli ringraziare, ieri gli do un brano. Che sei scemo, mamma mia. Allora, ti ho ascoltato ieri tra passato e presente hai messo un brano meraviglioso di Tommaso Paradiso, I Romantici, è vero. Posso riascoltarla anche oggi? Ma certo che sì, se l'hai richiesta, ecco. Grazie Paolo, infiniti abbracci. Allora, Gloria Gaynor, ti accontento, Tommaso Paradiso, I Romantici.

romantici, Tommaso Paradiso. Altro compleanno da festeggiare. Ha compiuto gli anni la settimana scorsa. Un altro grande cantautore degli anni 70-80, napoletano. Di successi ne ha scritti anche lui tantissimi, tra i quali Figli delle Stelle, Non so che darei, ma la più famosa, credo, sia stata questa che vi faccio ascoltare. Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.

Ivan Sorrenti, tu sei l'unica donna for me. Formiche? Come formiche? Cosciente. In inglese per me si dice for me, no le formiche. Ecco, ce ne sono tante in giro ancora, eh? Certi formicai, vedo. Buondì Paolo, sono Bruno. Domenica scorsa ti ho richiesto gli Europe con The Final Countdown, ti ricordi, Bruno? Siete centinaia, mi pare, però non mi posso ricordare tutti i messaggi che sono arrivati una settimana fa, perdonami. Oggi ti richiedo sempre gli Europe con Carrie, bella pure questa, bella. The Final è molto diversa da The Final Countdown, eh? Quella era proprio rocchettara, questa è un po' più dolce, eh. Ti ringrazio Paolo, sempre fedeli, io e la mia famiglia su Radio Onda Libera. Grazie, grazie, grazie Bruno. Europe! Carrie!

con Carey, terzo brano per quanto riguarda Francesco De Gregori. Spero di accontentare l'amico Antonio, che un po' di tempo fa mi aveva richiesto quattro brani appunto del suo cantautore preferito, De Gregori. Beh, pure questa molto bella, è stata ripresa anche da Vasco Rossi. Vasco Rossi ha ripreso due canzoni di due grandi cantautori, questa di Francesco De Gregori e La compagnia del mio Battisti. Però l'originale è sempre l'originale. Francesco De Gregori, generale.

generale Francesco De Gregori, e c'è il messaggio di Antonio che mi dice: ciao Paolo, sono Antonio, quello che ti ha richiesto i quattro brani di De Gregori, complimenti, fino adesso hai scelto bellissimi brani. E poi scusa, ci vedo poi generale è la mia preferita. Grazie Antonio, questo mi dà soddisfazione, vuol dire che ci ho azzeccato. Ne manca una, spero ti piaccia anche l'ultima che ho scelta in chiusura del programma. Parliamo delle nostre amiche aziende e parliamo di Emporio Sposi. Continuano, come ho detto domenica, le promozioni con sconti per tutto questo mese di settembre e ottobre su tutte le collezioni da sposo, sposa, cerimonia, scontate dal 30 al 50%. Potete scegliere su un vastissimo assortimento e potete anche già visionare all'interno del grande showroom che si trova a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181, a Palestrina, dicevo, potete già visionare la nuova collezione per quanto riguarda le ultime mode sposo e sposa dell'anno prossimo 2027, e già scontate del 30%. Quindi ragazzi, non ragazzi, che vi volete sposare quest'anno o il prossimo anno, già avete risparmiato il 30% sugli abiti anche da cerimonia. Allora, è il caso di andarlo a visitare. Se volete provare anche i vestiti senza obbligo di acquisto, vi do il numero di telefono per prendere appuntamento. Cioè, guardi, io vorrei venire alle tot e tot come per vedere l'atelier, per vedere, per misurare, eccetera, eccetera, e fissate un appuntamento. Segnatevelo: 06 953 4712, 953 4712. Intanto sapete che gli abiti che già sono esposti o quelli che ancora devono arrivare, ma ormai la collezione 2027 è già presente all'interno, già avete lo sconto del 30%, anche se non dovete sposarvi, ma dovete andare a un matrimonio, ad una festa di laurea, di un compleanno, quello che vi pare, scontati del 30%. Beh, io non aspetterei. Allora, Emporio Sposi, via Prenestina Nuova 181 a Palestrina. Ritorniamo a noi, anzi a voi, alle vostre richieste. Vediamo un attimo, rinforchiamo gli occhiali. eccolo qua. Allora, buona domenica Paolo, sono Agnese, la signora che l'altro giorno ti ha fatto passare avanti al supermercato. C'ero prima io, ma ti ho visto e ti ho fatto passare. Ah, sì. mi ricordo. Beh, guarda, Agnese, non so come dire, non ti conosco, cioè non mi ha fatto piacere, ma non ti conoscevo. Mi fa piacere che hai messaggiato. Io sono sicuro che mi hai fatto passare avanti perché sono anziano, ti veniva prima l'anziani e poi, ecco, grazie ancora, adesso mi ricordo di te, grazie ancora, no, perché ho sentito che
hai detto, questo è Paolo della radio, e poi ha detto Paolo passa avanti, grazie. perché sei vecchio, dai, di la verità, ti ha fatto passare avanti, l'ho detto, non me lo fa ripetere, e dai, ecco, ti richiedo perdono di Tiziano Ferro versione remix. Bene, grazie Paolo, un abbraccio. Allora, cara Agnese, spero di incontrarti sempre nei supermercati, così mi fai passare avanti. Un abbraccio a te, Tiziano Ferro, versione remix. Perdono.

Mauro, beh, bisogna essere precisi, la canta insieme a Lazza. Ecco, un altro cantautore, giovanissimo, molto bella, devo dire, l'ha rifatta molto bene Tiziano Ferro. Perdono, remix. 333-222-7992, che ore so? Mazzo, mezzogiorno e 23. Ci vedo bene? Sì. Mezzogiorno e 20. Oh, manca poco al termine. Volano le ore con voi, volano. Non avete idea. Proprio il tempo passa velocemente. Vuol dire che sto in ottima compagnia. Grazie, veramente grazie per i vostri tanti messaggi. Carissimo, buongiorno. Sono Cinzia. Vorrei ascoltare Michele Zarrillo con 5 giorni. Dai. Ah, ma perché vai sempre sul toscano giorni? Lo ripeto, i miei antenati sono toscani. E se vede che qualche volta da lassù, dal paradiso, mi dicono: ma di qualche parola in toscano, ecco. E io lo dico: 5 giorni. 5 giorni con la G. Oh. No, giorni. 5 giorni. Oh. Ti ringrazio Paolo, è sempre un piacere ascoltarti, grazie. Michele Zarrillo, 5 giorni.

5 giorni, Michele Zarrillo. Buongiorno Paolo, sono Valentino. Vorrei dedicare a mio padre la canzone di Ramazzotti, Ciao Pa. E glielo dico anche per radio, di stare tranquillo. Andrò a Pisa per l'università. Di stare tranquillo, non combinerò macelli come pensa lui. Grazie, bella dedica veramente. Beh, questa canzone è adatta proprio, è proprio adatta. Ecco, dice papà, state buono, tranquillo te che non combinerò niente, mi comporterò bene, eccetera, eccetera. Grazie Paolo. Ti scriverò anche da Pisa, sarei contentissimo, guarda, sarei contentissimo. Ramazzotti, ciao, pa!

Beh, questa canzone, Ciao Pa, di Ramazzotti mi commuove perché mi ricorda il mio povero papà che papà, dimmi papà, invece di andare a scuola di musica, perché non vai a scuola? E perché non è una scuola la scuola di musica? Invece di imparare a suonare la chitarra e la batteria, perché non studi sui libri di storia, di italiano, di inglese a papà? Invece di vestire alla hippie come i figli dei fiori, non te vesti discretamente a papà? Invece di andare a dormire a Piazza di Spagna che fa freddo, perché non ti addormi a casa a papà? A forza di dirmi così, il mio bambino, una notte, è verità, mentre dormivo mi ha tagliato i capelli. Non appena mi sono svegliato, non me ne sono accorto, non appena mi sono svegliato la mattina, momenti mi viene infarto. Ho detto, mamma, guarda papà che da fare. Lui ha detto, sei sicuro che sono stato io? No, è stato mio fratello. Beh, non andavamo molto d'accordo con mio padre. Mi ha dato molta educazione ferrea, devo dire. Ho combinato qualche casino, ma senza far del male a nessuno. Però era così, aveva studiato in un collegio dei frati gesuiti. Era tutto ad un pezzo, io ero proprio l'opposto. Ciao pa. Vabbè. Allora, altro compleanno da festeggiare è di un altro grande cantautore e vi faccio ascoltare l'ultima sua incisione. Festeggiamo il compleanno di Francesco Gabbani e la sua ultima, come ripeto, incisione. Summer Funka.

Summer Funk, ecco un altro pezzo tosto. Tanto pezzo tosto, carissimo Paolo. Buongiorno, sono Ennio. Si può ascoltare un brano rock dei grandi Rolling Stones, Pat in Black, ma certo che sì. Certo che sì, ecco. Grazie Paolo, Paolo. Oddio, quando arriva l'una che me... Grazie Paolo. Buon rock anche a te. Beh, a me piace la musica rock. E poi fatta dai Rolling Stone, Rolling Stone, Patty and Black.

Rolling Stone, Back in Black, su Domenica Radio, Radio Onda Libera, se passate tutto, rock, dance, melodico, cantautori, cantanti, bello, bello, che mi, oh, che mi piace questa trasmissione, grazie a voi, lo ripeto sempre, grazie a voi, che richiedete i brani. Questa che è? Paolo, sarò brevissima. Sono Silvia, stop. Ti richiedo Mengoni, pronta a correre, stop. Un abbraccio, stop. Ecco, vabbè. E io, stop, te la sto per mandare, stop. Mengoni, stop, pronto a correre.

Pronto a correre! Pronto a correre, Mengoni! Stop! A parte, posso dire una cosa? Veloce però. Perché te ne vai? Stop! Almeno andiamo a mangiare. Stop! Però è stata simpaticissima. Mo non mi ricordo manco come si chiama. Manna. Però è simpaticissima proprio. Paolo, sarò breve. Stop! Stop! Ok, allora, ultimo compleanno da festeggiare, caro Peter, tocca a te, so che non mi stai ascoltando perché stai in America, oddio, mi potresti pure ascoltare in America, tramite streaming. Questo ragazzotto, famosissimo negli anni Ottanta, era il cantante e chitarrista dei Chicago, uno dei più grandi gruppi americani. Ha festeggiato il compleanno un po' di giorni fa. Gli faccio tanti auguri.

Uri con una canzone bellissima del suo gruppo, il Chicago appunto, con Hard to Say I'm Sorry.

Chicago con scusate, Hard to Say I'm Sorry, vale a dire è difficile dire mi spiace. Ultimo brano e poi ci sarà l'ultimo di Francesco De Gregori e poi ci saluteremo. Era ora, ma era ora. Ma adesso, ma io, vabbè. Buongiorno Paolo, così. Buongiorno Paolo, sono Paola. Vorrei richiederti un brano che mi piace tanto di Rino Gaetano, Ai Maria. Ai Maria, chi mi manca se tu? Cos'è? La conosciamo. Non c'è bisogno che la canti. Ecco. Ti ringrazio Paolo, alla prossima domenica. Un abbraccio. Ma a voi, Rino Gaetano, Ai Maria.

bella, movimentata. Ai, Maria, Rino Gaetano, se non vado errato, devo guardare sulla mia agenda, qualcuno mi ha richiesto, come sapete, no, i cantatori, quando ho detto scegliete i cantatori, quattro brani, qualcuno mi ha richiesto anche di far ascoltare i quattro brani di Rino Gaetano. La sarà veramente tosta, vabbè. Allora, ultimo brano per quanto riguarda Francesco De Gregori. Ho accontentato Antonio e mi ha fatto piacere ascoltare questo cantautore. E l'ultimo brano, poi ci saluteremo durante la sigla. Francesco De Gregori, Piano Bar.

Francesco De Gregori, piano bar, mi ha rimessaggiato Antonio, ha detto: Paolo, grazie, grazie mille, mi hai accontentato tutte e quattro le canzoni che hai scelto, meno male, dai. Grazie a te, caro Antonio, perché mi fa sempre piacere poter accontentare i nostri ascoltatori. Bene, allora, cos'è? Ah, va, io perché mi chiedi sempre di mannatta la sigla? Non me va! Devi far da solo! Che palle! E faccio da solo! Eccoci qui per questa domenica 13 settembre. Termina l'ennesima puntata di Domenica Radio su Radio Onda Libera. Noi, a Dio piacendo, ci risentiremo in voce sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con Trapassato e Presente, e poi l'altra domenica, quando sarà Domenica Radio. Grazie, grazie, grazie per esserci stati. Un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte. No, ricominciamo da capo. Che Dio ci benedica. Un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto. Una stretta di mano ai fidanzatini gelosi. E con mio solito super motto: lontani con le parole, vicini con il cuore. Cuore, bocca, bacio. Così vi saluta il vostro Paolo. Ecco.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa. Dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Sex.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.

0: Fireworks c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Fireworks, l'entusiasmo di servirvi!
1: Onda Libera.
2: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega.

0: jugar.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 379-77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercati M&A, la convenienza.
12: Siamo tornati, più belli di prima. M&A Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: Lo Sporting San Cesareo inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio. Dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
8: Ascolta, la gioielleria c'è.
7: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
9: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
7: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
10: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
11: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

0: Onda libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e superenalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita

0: Commerciale i Platani a Palestrina.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: Onda Libera.

La musica di Enrico Ruggeri ed eccoci, comincia la nostra domenica sportiva di Domenica Radio, Radio Onda Libera. Ci siamo per questo 13 di settembre, le 15:09. Staremo insieme anche oggi fino alle ore 17 per analizzare insieme tutte le partite della Serie A, della MotoGP, ma soprattutto dei nostri amici del calcio regionale. E quindi tra pochissimo le prime interviste ai nostri amici dei vari campionati minori, partiremo dall'eccellenza fino poi ad arrivare nei vari campionati di promozione e prima categoria. Partiamo con la musica, c'è Sia.

0: La musica di Gali ed eccoci, torniamo in diretta, primo collegamento della domenica, partiamo dal campionato di eccellenza Girone A, abbiamo con noi il direttore sportivo Alessandro Valentino, ciao Alessandro, buona domenica.
1: Buona domenica a tutti, buona domenica Stefano.
0: Seconda giornata, c'è stato un pareggio questa mattina in casa contro la Sorianese, come mai questo 0-0 oggi?
1: Ma diciamo è stata una gara equilibrata, anche se secondo me nei punti meritavamo qualcosina in più noi, nel senso per mole di gioco costruita, per opportunità e occasioni da gol abbiamo avuto noi più occasioni, con un pizzico di fortuna potevamo raccogliere 3 punti, non è stato così, ma sono soddisfatto insomma della prova dei ragazzi.
0: Credo che anche dall'altra parte però c'è una buona squadra, quella del Soriano, mi sa, vero?
1: Sì, la Sorianese è assolutamente un'ottima squadra con un organico già ben figurato l'anno scorso, secondo me si sono rafforzati, hanno preso dei pezzi top per la categoria e quindi è un pareggio che ci fa ben sperare nel futuro, perché
0: certo.
1: siamo all'inizio, fa ancora tanto caldo, sono partite equilibrate, però sono soddisfatto dei ragazzi.
0: Domenica prossima si va in casa del Montespaccato, che ha sì, 2 punti meno di noi, conosci, vuoi dirci qualcosa oppure sarà una...
1: Montespaccato è un'altra realtà importante per la categoria, una realtà che ha militato anche in Serie B. Anche questo è un organico di primo ordine per l'eccellenza, oggi ha avuto un pareggio rocambolesco, perché non erro la partita loro è finita 5-5,
0: sì, esatto.
1: Quindi sicuramente hanno delle ottime degli ottimi valori a livello di organico, a livello tecnico, conosco personalmente i giocatori che stanno lì, quindi so che andiamo ad affrontare una trasferta molto molto molto insidiosa.
0: Va bene, grazie mille Alessandro, noi ci sentiamo domenica
1: grazie
0: prossima. Un saluto ad Alessandro, grazie.
1: Ciao.
0: Alessandro Valentino, DS del Monti Prenestini, MP Cavese. Noi torniamo alla musica e tra poco le altre interviste.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possiamo

0: mobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La musica di Gianna Nannini ed eccoci, torniamo in diretta e torniamo a parlare di calcio, di sport, però passiamo a un'altra categoria. Adesso entriamo nel campionato di promozione e quando entriamo nel campionato di promozione sapete bene che partiamo sempre con i nostri amici dello Sporting San Cesario e con noi c'è sempre il presidente Stefano Roma. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, detto fatto, domenica ti ho sentito un po' così, diciamo quasi arrabbiato. Vedrai, Stefano mi ha detto domenica prossima avremo una risposta. Io non so se hai bacchette magiche in tasca. Ed eccoci qua, San Cesario che vince la sua prima partita contro un'altra squadra forte come il Villalba.
2: Ma guarda, la bacchetta magica no, però bisogna saper toccare le corde giuste dei giocatori. Io sono solo andato in campo mercoledì, mi sono messo di fronte a loro e gli ho detto quello che loro volevano da questo campionato. Quindi dico, se voi mi chiedete e mi avete detto che dobbiamo comunque farlo da protagonisti e migliorare la posizione dell'anno scorso, gli ho detto ovviamente bisogna subito cambiare l'approccio delle gare, perché l'approccio della domenica precedente in casa del Ponte Meravigliosa è stato un approccio troppo morbido e gli ho detto noi tutte le gare bisogna sempre entrare in campo con l'approccio giusto dal primo minuto fino all'ultimo. Poi abbiamo costruito una rosa talmente ampia e talmente importante sul doppio ruolo per i giocatori sul doppio ruolo, per ogni ruolo, quindi significa che da voi mi aspetto che diate tutto dal primo minuto. Poi, quando avete finito la benzina, c'è un compagno seduto in panchina che non ci fa perdere quella qualità, perché su questo ti posso dire è stato fatto un po' il lavoro quest'anno, quindi abbiamo qualità sia in campo che in panchina, quindi sono tutti molto utili. Oggi praticamente abbiamo trovato il gol con Julian, ha fatto veramente un bellissimo gol da fuori area. E l'ha messa sotto al set, però prima abbiamo praticamente fallito il calcio di rigore con Bindia, quindi abbiamo sbagliato il rigore ma poi è arrivato il gol. Poi certo, voglio raccontare questo perché c'è stato un episodio alla fine dove praticamente c'era una punizione dalla tre quarti praticamente loro, ok, e quella punizione era nostra, solo che l'arbitro praticamente aveva fischiato il colimbresso. Siamo andati a fare il colimbresso e non so come, quando ha ripreso il gioco, l'arbitro praticamente sbaglia e fa battere la punizione a loro, ma lo fa talmente in fretta che l'assistente di linea, ok, era ancora dentro al campo e ha dovuto rincorrere l'azione. Che fanno loro? Praticamente lancio sull'esterno, l'esterno segna, ma grazie a Dio l'assistente è andata praticamente dall'arbitro e gli ha detto che lei non era regolarmente in posizione, ma anzi ha dovuto rincorrere perché era dentro al campo. Quindi quel gol è stato praticamente annullato, hanno ribattuto, poi la punizione ha fatto ribattere la loro pazienza. Però ecco, la gara è finita 1-0, io faccio i complimenti ai ragazzi perché la risposta c'è stata. Io quello che voglio dire, tu lo sai, noi, cioè nel nostro DNA c'è una cosa e su questo noi non passeremo mai sopra: chi viene allo Sporting deve venire per tre motivi. Uno, imparare da subito cos'è il rispetto, ok? Certo. Questo io ve l'ho sempre detto, dai bambini della scuola calcio al settore giovanile alla prima squadra, il rispetto è al primo posto, quindi sia in campo con i propri compagni e sia con gli avversari e gli arbitri. Primo. Secondo, ci si viene perché si vuole crescere insieme, quindi si vuole fare squadra, si vuole creare famiglia, perché noi dobbiamo essere tutto, non dobbiamo essere solo semplicemente uno sport. Noi dobbiamo creare anche rapporti che vanno al di là del campo e lo stiamo facendo e spesso ci riusciamo anche con la scuola calcio e con il settore giovanile. Terza cosa, si deve venire allo Sporting per vincere, ovviamente parlo quando si raggiungono, no?
1: Certo, determinati situazioni.
2: La collettiva della prima squadra. Perché dico questo per vincere? Perché nel DNA dello Sporting non c'è si sta qua tanto per o siamo qui per divacchiare. No, perché tutti noi per arrivare dove siamo arrivati da zero ad oggi abbiamo dato sempre tutto. Quindi noi vogliamo che tutti quelli che scelgono lo Sporting debbano dare sempre il massimo, tutto in campo, e tutti ci devono rispettare e riconoscere come una società che lavora sodo, che lavora bene e che insomma cerca di portare sempre i risultati a casa. Questo dobbiamo essere noi, ok? Tutto qua.
1: Beh, non è poco, si sembra tutto qua, ma non è poco, veramente grande impegno quest'anno. E beh, motivi proprio tanto la tua squadra, saranno veramente stimolati al massimo questi ragazzi. Oh, domenica prossima c'è il Monterotondo, Stefano, quindi un'altra partita bella importante.
2: Ma guarda, c'è il Monterotondo, noi i ragazzi lo sanno che se andiamo in campo come siamo andati oggi, con la determinazione giusta, con il piglio giusto, imponendo noi il nostro gioco sempre, però senza pause, interrottamente, perché tanto, come ho detto, quando c'è una rosa larga, una rosa lunga, comunque consente a tutti di dare il massimo e di dire la propria in campo. Io dico che comunque noi ci vogliamo divertire la domenica, poi non puoi uscire sempre vincente, capiterà pure la domenica che non uscirai così, ma l'importante è uscire dal campo con onore.
1: Giusto.
2: Questo vale per la prima squadra, vale per tutto il settore giovanile, vale per la nostra scuola calcio. Io quello che voglio dire e chiudo è questo: noi quest'anno e l'anno passato e questo sono due stagioni veramente difficili. Noi stiamo praticamente cercando di superare le problematiche dei lavori, no? Io ti ho accennato la volta scorsa.
1: Anzi, che novità ci sono?
2: Allora, per quanto riguarda i lavori della pista d'atletica, ormai sono quasi addirittura d'arrivo, e quindi non vediamo l'ora di riprendere il campo in erba e di poterlo riutilizzare, perché ne abbiamo davvero bisogno. Ma nello stesso tempo ti dico che grazie all'impegno, insomma, che ho messo io come capogruppo in consiglio comunale, con tutto il gruppo nostro di Fratelli d'Italia, con
1: sì,
2: Martonio, Marco Rossi, Tupi, insomma, ci siamo mossi con tutto il gruppo, anche di tutti i nostri sostenitori, no? del circolo di Fratelli d'Italia, per far leva ed ottenere questo finanziamento da parte del Ministero dello Sport, grazie ai nostri referenti, ovviamente, che sono in regione, e due li voglio citare in modo particolare perché sono davvero disponibili sul territorio, che sono Giancarlo Ridini, che è l'assessore al bilancio, e Nicol Grasselli, che è attualmente nell'ufficio di presidenza della Regione Lazio, nella segreteria generale. Ecco, grazie a loro e a tutto il centrodestra, quindi anche grazie al presidente Rocca, insomma, ci siamo mossi tutti verso una direzione. Serviva questo finanziamento, perché San Cesario senza questo finanziamento non avrebbe più avuto il campo, quello sintetico sotto, perché ha terminato tutti le varie omologazioni, quindi questa era l'ultima, non possiamo più giocarci, bisogna per forza rifare il campo, e grazie a loro è arrivato finalmente questo finanziamento. Quindi a breve devono appaltare, verranno, chiuderanno, metteranno in cantiere il campo, e sulla prossima stagione finalmente riavremo il campo nuovo sotto sintetico, quello sopra in erba, perché la pista era già da un pezzo, e ritorneremo tutti quanti a casa. E io dico solo questo: San Cesario ha davvero un grande potenziale, ma non ce l'ha solo a livello strutturale per quanto riguarda quella posizione calcistica barra atletica. San Cesario ha un grande potenziale perché è un grande paese, è un bellissimo paese, con il casello all'uscita autostradale, ha la stazione a 2,5 km, ha a Pantano 7 km la metro, è un comune che si può permettere un consorzio industriale con oltre 150 capannoni, cioè abbiamo un paese vivo e che ha voglia di vivere, bisogna soltanto creare la comunità giusta che metta da parte odio, invidia, chiacchiere che non costruiscono, ma cose che invece debbono costruire una comunità sana sia a livello sociale, sportiva che commerciale.
1: Presse, mi arriva un messaggio.

0: non stiamo aprendo il discorso politico.
1: Però nel 2027 le politiche
0: immagino sulle politiche nazionali, sì, forse perché hai citato Fratelli d'Italia.
1: Sì, io posso dire semplicemente la mia e quello che mi auguro io. Io credo che mai come in questo momento Giorgia Meloni con il centrodestra si sono trovati a dover governare una nazione con una grandissima difficoltà a livello mondiale, quindi con tutti i vari effetti negativi, no? Che stiamo subendo dalle guerre, parlo, no? Quindi la guerra in Ucraina e la guerra di Hormuz, poi che sta investendo la parte araba e l'Iran. Questo non è un piccolo dettaglio, è un grandissimo dettaglio, quindi trovarsi in questo momento, con gli anni che sono passati, con tutte queste problematiche e nonostante questo farci riconoscere da diverse riviste internazionali e da diversi, come ti posso dire, anche a livello proprio dell'economia, a livello mondiale, noi stiamo comunque dicendo la nostra. Stiamo dicendo la nostra perché abbiamo un leader che è molto determinata, un leader che non ha altri interessi al di fuori di poter e di voler far bene per la propria nazione. Una donna che ha sempre militato in politica da quando era piccola, si è fatta la gavetta, è arrivata dove è arrivata, tanto di cappello, tanto di rispetto ed è molto determinata perché dentro di sé vuole solo una cosa, fare bene per la propria nazione. Questa è la mia personale visione.
0: Certo.
1: Mi auguro che il centrodestra continui ad andare avanti sempre con Giorgia Meloni alla guida, perché sono convinto che quelle riforme che ha tentato di fare, alcune sono andate in porto, altre no, ma che in futuro tenterà ovviamente di o di ripresentare o di comunque portarne delle altre, perché il nostro paese ha bisogno veramente prima di tutto di una coalizione che abbia un programma ben preciso e condiviso, e il centrodestra ce l'ha. Che abbia un leader come lei che sia determinata, che si faccia rispettare e che faccia rialzare un po' l'asticella a livello italiano, perché l'avevamo un po' persa questa cosa a livello mondiale, ma che ci faccia riacquisire a tutti quanti la voglia di essere davvero italiani, di vivere questa nazione al meglio e di cercare di ognuno di noi di mettere il meglio ogni giorno sulle cose che facciamo, ogni giorno per migliorare questa nazione, partendo dalle nostre piccole comunità.
0: Certo, infatti questa domanda, magari ti conoscevano bene, sanno del tuo interesse politico, della tua voglia di far politica, e quindi ecco perché forse si è aperto questa piccola parentesi appunto all'interno di una pagina sportiva, però ci fa comunque piacere fare queste chiacchierate, soprattutto quando non si alzano polemiche, poi tu sei bravissimo a andare diretto.
1: Ma guarda, ti posso pure dire questo?
0: Sì.
1: Non avrei mai voglia di fare polemiche, sai perché? Perché in tante situazioni, in tante tribune politiche, no, in TV, quando fanno polemica da una parte e dall'altra, ci credi che io, anche io che ascolto la politica, cambio canale? Perché non è costruttivo. Cioè, io penso che noi italiani, al di là del pensiero politico che ognuno ha voglia veramente che qualcuno sia lì per fare il bene di una nazione, perché ovviamente tutti abbiamo gli stessi obiettivi, quelli di poter vivere una vita sempre più serena, più tranquilla anche a livello economico. Certo che chi governa non può avere la bacchetta magica, si trascina dietro tutta una serie di problematiche da 20 anni da dover comunque risolvere, e non si risolvono con una bacchetta magica, no? Con poco. Ci vuole del tempo per costruire, ci vuole del tempo per migliorare e per far ritornare grande la nostra nazione. Io sono convinto che nelle mani di Giorgia Meloni questo può avvenire. Poi sono anche sicuro di un'altra cosa, che non tutti i radioascoltatori saranno d'accordo con me, grazie a Dio, perché insomma se fossimo tutti d'accordo per andare da una parte.
0: Certo, assolutamente. C'è chi dice allargheresti il centrodestra al nuovo arrivato generale. Cioè, questa non ho capito. Forse ce l'hanno con Vannacci, credo.
1: Sì, alla Vannacci.
0: Okay.
1: Ma io ti dico sempre il mio personale pensiero. Ma io sicuramente cercherei un dialogo, perché il dialogo ti deve sempre cercare con chi bene o male ha le tue stesse idee. ci sono delle idee ben diverse da parte del generale.

0: mannacci, e a volte sono molto più estremiste di quello che invece sta facendo il centrodestra coeso e compatto. Quindi è ovvio che c'è da sicuramente mettersi seduti, sicuramente da improntare un dialogo. Se quel dialogo porta ad un punto di incontro e crea le condizioni per poterci andare insieme, perché no? Se ovviamente poi dall'altra parte c'è un muro e si vuol portare soltanto le proprie idee e poi vanno a cozzare con la coalizione di centrodestra, tu capisci bene che insomma...
1: Ne vedremo delle belle.
0: Però io penso che si metteranno seduti per capire se c'è questo punto di incontro.
1: Bene, poi magari ci terrei aggiornato, visto che tu sei più nell'ambiente, magari per chi ama la politica possiamo ritagliare un piccolo spazio anche su questo, dai.
0: Va bene, sempre a disposizione.
1: Grazie presto, un saluto, buona domenica.
0: Grazie a voi, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
1: Salutiamo il presidente del San Cesario Stefano Roma, facciamo un'altra piccola pausa e poi tornano le altre interviste.

0: Vasco Rossi, cosa succede in città? Ed eccoci, torniamo in diretta ancora con una nuova intervista, sempre nel campionato di promozione. Ci spostiamo nel girone D, dove abbiamo il presidentissimo del Bellegra, il nostro Massimiliano Carpentieri. Ciao Massimiliano, buonasera.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio a te, alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori di Radio Onda Libera.
0: E grazie Press. Allora, com'è andata oggi? So che c'è stato un risultato abbastanza importante, ma tanto a te non ti frego mai, perché sei sempre pagato e tranquillo.
1: Sì, no, hai ragione. Guarda, siamo molto soddisfatti, hai detto bene. 7-2 è un risultato molto importante, perché sostanzialmente mi rende molto orgoglioso per il lavoro che stanno facendo i ragazzi, lo staff, tutta la dirigenza che mi aiuta, ma dietro questo risultato c'è tanto impegno, sacrificio e programmazione. Sono molto felice. Come ho detto anche già domenica scorsa, siamo appena all'inizio del campionato e dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Qualcuno ci aveva giudicato anche male troppo presto, ma queste poi dopo sono cose, come si dice, che il karma sì. Tornerà, e quindi noi preferiamo rispondere sul campo con i fatti. Sono, ripeto, orgoglioso del lavoro fatto, però voglio dirti anche un'altra cosa. Voglio fare comunque i complimenti alla squadra che ci ha ospitato e gli onori, perché la Polisportiva Canarini è una società che merita rispetto, e gli rivolgo anche un sincero augurio, perché quest'anno fanno 100 anni di attività.
0: Ah,
1: 100 anni di attività.
0: Vedi, ma che grande sportività, bello.
1: Esatto, 100 anni di attività dal 1926, comunque è un grandissimo risultato, un grandissimo prestigio, e sono contento per loro. Ti ripeto, noi continuiamo a lavorare uniti, con grande senso di appartenenza e sempre con i piedi per terra, perché diciamo abbiamo degli obiettivi molto ambiziosi.
0: È veramente, veramente bello da parte tua dire queste cose. Domenica prossima tornate in casa, c'è Isola Liri, arrivano i ragazzi terribili dell'Isola Liri che hanno 4 punti e comincia ad essere quasi uno scontro tra le prime della classe. E allora che ne pensi per questa partita?
1: Esatto, la partita di domenica in casa sarà una partita, penso, abbastanza non dico difficile, ma abbastanza vissuta, cioè da vivere, perché comunque Isola è una delle papabili dalle voci alla vittoria
0: finale, sì.
1: Quindi, esatto, e quindi al passaggio in eccellenza. Oggi si scontra con Rocca Priora, che è un'altra squadra molto molto ben costruita, molto ben fatta, e vedremo quello che ne verrà fuori.
0: Va bene, presto, allora ci sentiamo domenica prossima, grazie.
1: Bene, ciao Stefano, saluto a tutti.
0: Salutiamo il nostro Massimiliano Carpentieri e tutti gli amici dello studio MC, e noi torniamo ancora alla musica tra poco, le altre interviste.

0: Onda Libera.
1: A grande richiesta si replica domenica 20 settembre ore 17 l'auditorium Pierluigi di Palestrina, ospita di nuovo la magia di Cantastelle, con un pubblico speciale al nostro fianco, le associazioni del territorio per ragazzi e adulti con disabilità. Un pomeriggio di grande musica con Andrea Perrozzi, Pino Iodice, Alessandro Sanna e Salvatore Mennella. Parte del ricavato andrà a sostenere il reparto pediatrico dell'ospedale di Palestrina. Ingresso

0: un contributo minimo 10 euro, ridotto a 5 euro per i ragazzi disabili. Posti limitati, prenota su WhatsApp al 338 36 06 787.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre, dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
7: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
8: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
9: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
10: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 3 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
11: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
12: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria.

0: Galleria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
1: Onda Libera.

musica di Fabri Fibra, torniamo in diretta e diamo un'occhiata. Allora, l'unica partita che si sta giocando in questo momento è Lecce-Monza. Siamo sul 3-1 per il Lecce, quindi questo è il parziale al 60° minuto di gioco. Doppietta di Koulibaly e Gabriel per il Lecce, gol di Mangas per il Monza. Ricordo anche le partite che si sono giocate ieri nella nostra Serie A, dove il Genoa pareggia 1-1 con il Frosinone, 2-2 tra Lazio e Milan e 2-1 del Cagliari che vince a Bergamo contro l'Atalanta, una bellissima partita con i gol di Mendy e Maldini su calcio di rigore per l'Atalanta, gol di Scamacca. Tra poco vediamo anche com'è andata la MotoGP.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra

0: vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
2: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
5: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
6: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
7: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
8: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
9: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
10: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno. Siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
13: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
14: Onda Libera.

ma non è l'inferno, parentesi sulla MotoGP, perché a Misano è festa per gli spagnoli, soprattutto per Marc Marquez, perché lui fa doppio colpo, perché oltre al successo della gara aggancia anche Jorge Martin nella classifica del mondiale. Sul podio ci va anche il fratello Alex e poi l'altro spagnolo Pedro Acosta, ma tutti e cinque sono tutti spagnoli: Aldeguer, Martin e Fernandez. Insomma, non ci sono italiani purtroppo tra i primi cinque. Nella classifica generale c'è sempre quindi Marc Marquez e Jorge Martin davanti a tutti con 274 punti. Il nostro Bezzecchi, che oggi purtroppo è caduto, rimane terzo a 241, poi Di Gian Antonio 223, via via tutti gli altri. Questo per quanto riguarda la MotoGP. Permettetemi di fare un augurio al nostro carissimo amico Andrea, che è l'amministratore di Braci e Fornaci, nostro storico sponsor oramai veramente da tanto tanto tempo, da quando hanno aperto la loro nuova gestione qui a Valmontone. Devo dire che il locale sta andando benissimo, è sempre pieno e vi ricordo che sarà pieno tutti i giorni, ma soprattutto sabato e domenica sono aperti anche a pranzo e ovviamente tutte le sere a cena. Complimenti ad Andrea e tutto lo staff per il lavoro straordinario che fanno a Braci e Fornaci per quanto riguarda la pizzeria, ma soprattutto le loro carni, che sono uniche. Andrea, tanti auguri, buon compleanno e festeggia bene, festeggerai sicuramente da Braci e Fornaci. Un saluto, noi torniamo alla musica e tra poco ci salutiamo anche noi.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Fabri Ponte, Giovanotti, siamo arrivati al termine per quanto riguarda la nostra domenica insieme. Vi ricordo, per la nostra Serie A tra poco alle 18 c'è Napoli-Bologna, poi stasera posticipo tra Sassuolo e Juventus. Di sport torneremo a parlare domani durante Non c'è due senza tre a partire dalle ore 16.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Giada Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Giada Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook. Per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre, dalle ore 16:30. Non mancare.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo totalmente indolore.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio, pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393-077-9081 oppure autodemolizionibucci.com.
7: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione e impianti

0: GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo

0: A Roma in via Lipovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4, per ordini 06 45 42 81 02, oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
5: Da Autoholmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
10: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
11: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
2: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione, posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
3: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
1: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera d'alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica. In occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
7: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
8: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
9: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
11: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: www.radiomix.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera.
4: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Onda Libera.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 300.

0: San Cesario.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
3: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
4: Scacco matto, Barta Bacchi Ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 900 58 66 90.
5: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
6: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
7: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
8: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
10: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
11: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario dottor Walter Di Fusco.
13: Onda Libera,

0: Onda Libera.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.mag.

0: zuppa e ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
5: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: Da Eurobufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
10: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
11: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
12: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
13: Onda Libera.
14: Free Radio.
13: Free Music.
14: Onda Libera.

0: portami via.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: mai.
1: Onda Libera.
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.

0: N109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente.

0: 35 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9 20, weekend 10 14.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna.

0: mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama. È a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
1: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
2: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
3: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
6: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
7: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Funke. Qua. 1996. Funke. Gli altri DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Onda Libera.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
3: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne.

0: 7.56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Max & Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max & Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche ritiro pacchi Amazon.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
11: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
12: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
13: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione?

0: costruzione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Onda Libera.
3: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico,
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: meglio. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.